0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Vive Radio.
2: Son las 11 de la noche.
3: Vamos a arrancarlo con altura.
4: El demonio canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Te